Anche quella che si era fatto di ma che la musica è terona, yeah, Lili Uba sarebbe ma con la musica Robin Nian, offrese una. Noi andiamo a sbagliare commentari su musica Tebe Tebe, di accorsi, diciamo che ora offrese bella posta. E per stare di tiamo frequenza Radio Libertà di Nian, e alla loro 95.8 MHz di Nian. Na der dia si tu dia kira der kemana kira ni no kalau kita sirah hoto balu nabe maka gori dia dong halal sirah natividad di bawah natividad ada tempat tempat sirah hoto si tu dia mata morisnya naim balaron oh ini ni ya itu pernah temu zikai ni usi honi ati lu tebe kakuru.

Ok, colleghi, se ho tenuto macchia drama, cosa ne ho? E darò una drama. Nemmeno l'ho detto, ma non è tutto un'ora sinistra, l'immunità è un'ora sinistra. Ne ho colleghi, se ne ho macchia, ora da un stay tune, e lei è una frequenza, era di libertà di Ninia. Ed è il dia che ho detto, boh, se ho tu. Sintonizza dia che era di Rachmane, che ne è. E ti parlo nelle musiche, usi banda galaxia Ninia, con il titolo Libertà.

Okay, den amaka musica musical varione titulo Universo Neonestu, lore una ita behe tu quidel una minuto tolu. Tamana na fatin ha unie mi di diek mi diek stalo det, no na fatin rona diek beto bocira hoto yal musu diek det, i tu irma eu se lori to bocira borona lai drama, husi kokosa ninin, kono bafle tona mane hek bi, tori prevene violencia, ya? Tambi tene oras lori una ita behe tu quidel una minuto tolu. Non è tu rimetta per una lei drama idene, no, dopo se drama idene, ma che ti continua a fare la musica.

Ita gusta halima games? Top up voce game agora fasilitan li Husi Games.tl. Ita ni jona jogos favoritu. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce games sila selutan, hototu ihadet Games.tl. Fasil, lais no siguru. Top up voce games? Kita haluan visita Games.tl.

Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz, Radio Di Verdadi. Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.

Hola Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Ita gusta halima games? Top up voce game agora fasilitan li Husi Games.tl. Ita ni jona jogos favoritu. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce games sila selutan, hototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguru. Top up voce games? Kita halua